0: terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista.
0: Che natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco
1: ottimista.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.
3: Let's see how they like my energy ray.